0: Oi, oi, Mungserunga Mfokeni.
1: Sire Bantale.
0: Karimambos Nene, lo so, Amani.
1: Io non vedo cosa ci fanno.
0: Sì, signora. Mi chiede a Ginecale il cambi? Mani? Zitu Mamboni. Zitu Mamboni, loko akwini?

di Mozambique, Chitichi, Chagaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulidimi la chichupi.

Radio Mozambique, emissore provinciale ya Kagaza, Aasha, Echichangana.

Hakuna ne vutomi le mahlevo lena ntshavelo fanela ku va u byala mahanyela manene a mugangeni ni le ndyangwini.

La joint va durare lì, penso che questa fica 23 ore e 57 minuti al calè e tata in Maungu, cantirsano l'antenna nazionale. Clanzella e tave a Shinge, Shampunzu, la nekta fica Shushu, pangletue che a Francisco Sbini, Caritu, Laurenda di Mandi, a Camicini, Gian Matrini, pangletua, imtiro ash, ya a Radio Mozambique.